0: La Gata te recuerda los grandes momentos.
1: Tutta la vita, questo orribile rumore, tuo nel mezzo delle scale, palle contro quella porta.